0: nel memè. Asti che non pronti nel memè. Nel memè.
1: Así marca el tiempo en Radio Nexo.
2: 20 horas, 30 minutos.
1: Las décadas pasan, los clásicos se quedan. En Nexo FM 102.3.